stage. The colonial land grab.

Never imagined such deviance. Air it out, let it breathe.

bled. Once muddied and still, the river runs red.

21 minuti. Easy Way Out dovrebbe finire molto prima, ma non lo fa mai. È un cerchio che non si chiude. Hannah Butters ondeggia con il basso come se stesse camminando su un ponte che si costruisce sotto i suoi piedi. Jeff Parker risponde con frasi che sembrano domande senza punto interrogativo. Josh Johnson allunga note che non vogliono atterrare e Jay Barrose trattiene il tempo come se trattenesse il respiro. Non è un disco che gira, non è una spirale e non tocca mai il fondo. È un Ouroboro mutante che si nutre di ciò che è appena stato. 7 anni, ogni lunedì sera all'Enfield Tennis Academy. 7 anni per imparare che molte volte la via d'uscita facile è quella che non prendi, quella che rimandi, che eviti, che lasci sospesa nell'aria come le note del ETA Quartet che aleggiano e non atterrano mai. E infatti il set di questi 4 musicisti è cominciato come un set di standard jazz ed è finito come un set di sperimentazioni e di improvvisazioni, ossia il modo più semplice ed efficace per uscire dalla musica che altri hanno scritto, che altri vogliono ascoltare, ma che tu non vuoi più fare. Quante volte ascoltando The Way Out Easy pensi adesso finisce? E invece no. E se l'attesa fosse più interessante della risoluzione? E se la domanda fosse più vera della risposta? Prima di premere play per ascoltare questo brano, registra 60 secondi della tua voce. Di ad alta voce l'ultima domanda importante che hai lasciato sospesa nella tua vita, quella che eviti da mesi. Poi metti la tua voce in loop e fai partire Easy Way Out. Lascia che il tuo cerchio e il loro cerchio girino insieme, senza mai chiudersi. La via d'uscita facile è smettere di girare, ma tu riuscirai a non girare?

Tu mi piaci tanto, perché mi ascolti sempre e non mi dici mai di stare zitta. Ti voglio bene. Tua Radio Gwendoline.

0: una delle spiegazioni più accreditate sul significato stesso della parola tarocco viene appunto dalla parola quando uno è tarato, cioè è uno tarato perché è matto. Che è matto. Il patto della società è che la tua follia la devi reprimere. Magari ti verrebbe da ridere sguaiatamente da solo. Ma la parola stessa tarocco sembra voler dire, voler far riferimento a quella che è la prima carta del mazzo, carta numero 0, oppure la carta senza numero, per cui il gioco dei tarocchi sarebbe il gioco del matto.
1: Radio Gwen all'effimera, per farti ascoltare quello che senti. In diretta domenica 21 giugno dalle 16:30.

0: Sei sotto delle querce nere. L'aria di dicembre è ferma. Qualcosa vibra. Quello che senti è il suono di un ensemble, che è più una costellazione di profonde connessioni piuttosto che una semplice raccolta di individui di talento. Questo denota un rapporto preesistente e un linguaggio musicale condiviso, elementi cruciali per il successo dell'improvvisazione in un ambiente dal vivo e non strutturato. Aja Monet apre un taccuino e ogni parola che legge è una goccia che invece che scendere sale. The water is rising. La sua voce è come acqua che ti arriva alle caviglie mentre ascolti. Poi Saul Williams prende la scena al minuto 5:38 con il racconto di un plotone d'esecuzione dove un soldato esita, abbassa l'arma ed è combattuto tra dovere e coscienza. Sotto la sua voce il surdo di Carlos Nino suona in poliritmia. Cosa meglio di una poliritmia può evocare l'esitazione? Il cuore che conta diversamente quando deve scegliere tra sparare e disobbedire. I've seen enough, ripete Williams, la storia che ritorna come un eco, che conferma, sì, hai visto abbastanza. I fiati di Washington e di Shaw si aprono come finestre su un'alluvione controllata. L'integrazione del live sampling e del sound design digitale in un ambiente improvvisato ed elettroacustico crea un ciclo di feedback dinamico dove la cattura e la manipolazione sonora in tempo reale diventano parte integrante del processo compositivo. Questo approccio trasforma gli strumenti di produzione tradizionali in strumenti performativi, creando un ecosistema elettroacustico dove i confini tra performance dal vivo, composizione e produzione sono fluidi ed interconnessi. Prendi un sassolino, scrivici sopra esitare, tienilo in un pugno mentre ascolti The Water is Rising, poi mettilo subito in tasca. Ogni volta che lo toccherai, ti renderai conto di quanto un piccolo gesto possa essere significativo. Un soldato che esita, un ascoltatore che sceglie un brano di 13 minuti invece di uno di 3.
1: The water is rising. In other words, the water is rising. In the relic of rain, insects gossip about us. The dull huffing puffing of islands. The hush money howl of advertisements. Electoral politics of greed. Godless truths on the mouths of mountains. An inauguration for the growling earth. Words caught in a wayward wing. The rage of rivers dressed as comrades. I walk with the runaways. I walk with the runaways. In this there America. Tomorrow's towering. The thirst of a thousand yesterdays in our throats. The chokehold of change. The illiteracy of revolutionary lovers on topsy-turvy tongues, emerging from the flames of homeland insecurity. Still we move, still we move, we move, we move. All I know is dreamers drift through the threat of a door, an ambulance filled with books. In other words, the water is rising. The difference between looking and seeing. Crumbs of blood, a trail of tears. The only free people. The only free people are prisoners of war. Mapless, belonging nowhere. The faith of forgetting. In the waiting hours we go forward, a streetcar named surrender. Money. Money perishes in the face of the flood. enchanted by the question of existing at all. In other words, the water is rising. There's no such thing as home. Everywhere is fleeing. We are the eye of the storm. In the absence of those we love, we listen. If ever we cannot learn from loss what it must teach, we will lose even more. The gift of greater allegiances between us. In other words, the water is rising. Have you known longing to belong? How the arms of ache reach for new heights of the heart? I climb the freshwater rivers, stumbling rocks, stones, and branches. I tightroped across bamboo, chasing waterfalls. I sought what saw me. Every wound awakened my courage, beaming in the dusty sun of what shines. Be not fooled. There were showers, thunderous storms along the way. What we weather, we within. Us today, people of sun lit by all that glows, touched by the fingers of sky. Those of us who know how to open the ocean door, like a chest of treasure upon the beating hum. We who can smell the weather and taste the temperature of our sweat. We who tell the time of no time. The beauty of gestures, the ceremony of pain, the mirror of maroons. I walk with the runaways. We walk with the runaways. In other words, the water is rising.

0: disegnato una mappa che non servisse per orientarsi, ma per perdersi. Mark Ribou ha chiamato il suo disco Map of a Blue City e dice: It's not a map, it only looks that way. It's a map of a blue city. Non è una guida, è un invito a smarrirsi per poi ritrovarsi. Allora cammina per la tua città, assegna a ogni quartiere, ogni piazza, ogni angolo che per te ha un significato particolare, una traccia di Map of a Blue City. Disegna questa playlist mentale e poi percorrila fisicamente. Starai camminando in un disco, starai suonando la tua città.
1: I'm not lost.

0: Nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente.
1: Radio Gwen all'effimera, per farti ascoltare quello che senti. In diretta domenica 21 giugno dalle 16:30.

0: Nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente.
1: Radio Gwen all'effimera, per farti ascoltare quello che senti. In diretta domenica 21 giugno dalle 16:30.

How are you?

0: Benvenuti al Green Festival 2025. State per ascoltare una delle performance registrate nell'intima atmosfera di un antico grottino nei pressi del parco. Per godersi appieno l'audio binaurale, consigliamo caldamente l'ascolto in cuffia.
1: Hello, I am Martina. I'm from Portugal. I bring with me a square drum, typical from Portugal, called aduf. And I will sing a traditional Portuguese working song, and then I will see where that goes. I have no idea. So let's find out together.

Beautiful.

0: Nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente.
1: Radio Gwen all'effimera, per farti ascoltare quello che senti. In diretta domenica 21 giugno dalle 16:30.

0: DJ. DJ. DJ. DJ.
1: Telefone.

properties of glass. The window, a mirror.

0: Nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente.
1: Radio Gwen all'effimera, per farti ascoltare quello che senti. In diretta domenica 21 giugno dalle 16:30.

L'aiuteremo, state giù, zigzag tra le frontiere. Tra di noi nessun dovere, utile senso scopo. Vedo lì la mia casa brucia. Aiutami a salvare il fuoco.

0: Nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente.
1: Radio Gwen all'effimera, per farti ascoltare quello che senti. In diretta domenica 21 giugno dalle 16:30.

0: Benvenuti al Green Festival 2025. State per ascoltare una delle performance registrate nell'intima atmosfera di un antico grottino nei pressi del parco. Per godersi appieno l'audio binaurale, consigliamo caldamente l'ascolto in cuffia.
1: Buongiorno, mio nome è Silvia, in arte Sea Soul, e oggi porto un pezzo che ho scritto ispirato ai saperi indigeni dell'America Latina, in particolare in questo caso il popolo Misak delle montagne del Cauca colombiano, che si chiama Hijos del Agua, e sono accompagnata da questi meravigliosi musicisti amici. Grazie.

Questa canzone si chiama Savere sale scucha ed è ispirata al viaggio che ho fatto in America Latina e parla di come mettersi in ascolto di tutti gli esseri viventi e quindi il viaggio che ho fatto e che è andato a incontrare questi popoli, tra cui il popolo Misak, aveva proprio l'obiettivo di andare a capire quali sono le pratiche per mettersi in ascolto della natura. Savere sale scucha.

0: Avete appena ascoltato una performance registrata al Green Festival 2025. Speriamo vi siate goduti l'audio binaurale in cuffia. Restate connessi o andate sul sito della radio per gli altri episodi.
1: Grand Radio Tacharaglas.
2: Radio Gwen, traveling without moving.

0: Benvenuti al Green Festival 2025. State per ascoltare una delle performance registrate nell'intima atmosfera di un antico grottino nei pressi del parco. Per godersi appieno l'audio binaurale, consigliamo caldamente l'ascolto in cuffia.
1: I'm Georgie.
2: We're from the UK and we're going to play two traditional English tunes. The first one is called Orange and Bloom and the second is called Chain Cotillion.

Avete appena ascoltato una performance registrata al Green Festival 2025. Speriamo vi siate goduti l'audio binaurale in cuffia. Restate connessi o andate sul sito della radio per gli altri episodi.

0: Bentornati su Senza Filtro. Oggi è una domenica caldissima. Siamo a Cavigliano, alla fattoria Agartha, all'interno di questo bellissimo casolare, circondati dalle rondini e dalla cacca d'uccello. Io sono Nikita, il vostro conduttore preferito.
1: E io sono Dalila, qui come ospite speciale di Senza Filtro. E poi vedremo quanto avanti ancora andrà, se non mi caga in testa qualche uccello, questa nostra collaborazione.
0: Speriamo, perché ti vorrei tenere su questo microfono per stagioni e stagioni. Siamo qui con dei bellissimi ospiti per l'Effimera, festival di Cavigliano che è andato avanti da domenica scorsa fino a oggi. Oggi è l'ultima giornata dell'Effimera, con appunto Madi El Gomri, Brianna Roland e Mona Caron. Salutate pure.
2: Ciao, ciao ragazzi, ben arrivati.
1: Sono molto meno spaventati di quanto sembri, che all'inizio sono tutti quanti timidi, ma hanno tantissime cose da dire qui per voi sul Festival Effimera e su tutto quello che c'è dietro, intorno, davanti, sopra, sotto, perché è un mondo pieno di misteri.
0: Decisamente. E infatti, prima di partire, io questa volta abbiamo una cosa abbastanza interessante, perché i blocchi della puntata sono stati nominati in onore di alcune carte dei tarocchi. Ora, l'Effimera è un festival che riunisce arte indipendente, ma di ogni tipo, tra installazioni, conferenze, spettacoli di teatro, concerti. È un festival fatto da artisti di arte nel vero senso della parola. E uno dei suoi fulcri, però, una delle sue particolarità più interessanti è decisamente questo legame con l'esoterismo e soprattutto con i tarocchi. Oggi abbiamo appunto tre blocchi nominati in onore di tre tarocchi, e infatti magari chiederei a te, Madi, di introdurre questo primo blocco, che è nominato in onore della papessa.
2: Sì, allora intanto a esoterismo preferisco misticismo.
0: Va bene.
2: Intanto, perché sennò bisognerebbe fare la differenza tra esoterico ed esoterico, che quindi sono cose misteriche in un caso, e nell'altro caso invece sono rituali, celebrazioni collettive e aperte. E qui siamo un po' tra le due cose. Okay. Ecco. E appunto partiamo da uno studio del tarocco Visconti Sforza, che è il primo tarocco storiografico. E ci tengo sempre a dirlo, non per fare il pippone storico che nessuno vuole, ma perché quello che portiamo avanti qui come gruppo è la cultura del locale, cioè non solo guardarsi dentro, ma proprio guardarsi sotto i piedi, cioè guardare proprio che cosa c'è la terra sotto i propri piedi, e non guardarla solo dal punto di vista per forza etnografico, che comunque è interessante, ma anche dal punto di vista storico, dal punto di vista agricolo, certo, dal punto di vista biologico. E quindi diciamo che in questo caso i tarocchi ci permettono di creare una cornice simbolica dove far rientrare un mondo che è un mondo, perdonatemi il termine, multidisciplinare.
1: In che senso?
2: Nel senso che comunque qui, per esempio, presenti in questo momento siamo Brianna, che si occupa di giardini, di permacultura, di architettura, biophilic design. E quindi già una cosa, il biophilic design è già l'intersezione tra un sentire, un ascolto, un'osservazione di quelli che sono gli elementi della natura, anche della natura antropizzata, come può essere una fattoria, e architettura, la progettazione, quindi veramente portare cose dal mondo della fantasia, dal mondo dell'inventiva, dell'ingegno, alla realtà, una realtà vivibile, interattiva, no? L'architettura è un po' la madre di tutte le arti, e appunto noi partiamo un po' da qua, per esempio. E ci tengo a dire anche che l'Effimera è il momento in cui noi apriamo questo cantiere, e questo cantiere è un po' come il gatto di Holly Golightly nel epico film Colazione da Tiffany, non ha un nome e non vuole nemmeno averlo. L'Effimera è il momento in cui questo cantiere si apre alla comunità, e noi cerchiamo di condividere quanto possibile degli step del momento in cui siamo. Adesso, per esempio, siamo intorno al giorno 90 di 1600 qualcosa giorni di cantiere.
1: Ah, ok, quindi tenete il conto.
2: Sì.
1: Quindi Effimera è un progetto tanto a lungo termine, cioè, o hai previsto che non scadrà mai, che non finirà mai?
2: No, invece terminerà. E come mi piace immaginare, avete presente gli elfi di Tolkien?
1: Mm-hmm.
2: Gli elfi di Tolkien sono immortali. Ecco, se noi uomini mortali abbiamo... Se noi uomini mortali abbiamo il circo che dura, non so, arriva in città e sta lì per 2-3 settimane, immaginate gli elfi della foresta che tipo di circo fanno, un circo che dura 5 anni.
1: Beh, certo.
2: No, ecco, l'effimera è un po' questo. Abbiamo già un giorno di fine.
1: Già, l'Armageddon,
2: la fine. L'apocalisse dei soci elfici. Sì, e sarà il 20 marzo del 2031.
1: 2031. È una data scelta... Per una ragione specifica, per qualcosa, o solo perché hai calcolato la durata?
2: Io quest'anno rinnovo il permesso di soggiorno svizzero.
1: Ok, quindi conosco.
2: Ma no, vuoi lavorare con la terra, devi avere il permesso di soggiornarvi.
1: Giusto, facciamo le cose per bene.
2: E quindi quest'anno io rinnovo il permesso di lavoro, cioè mi scade il permesso di lavoro e finalmente entro nei 5 anni di permesso di soggiorno.
1: Ah. Oh. E quindi ha senso.
2: E quindi 5 anni.
1: È una tempistica giusta.
2: Sì.
1: Realista. Abbiamo i piedi per
2: terra. L'ha scelto il governo federale, come chi sono io per dire di no.
0: Certo che stare sempre, cioè pensare, poi ne abbiamo parlato molto spesso in questo programma, come realtà indipendenti si debbano trovare sempre a subire il bello e il cattivo tempo delle istituzioni. Io andrei alla prossima canzone, che è di un artista, che due artisti che si sono esibiti il primo giorno, tra l'altro, che è l'Effimera, l'hanno quasi aperto, se vogliamo, e sono è Bizzarro di Harry e Kenzo.

0: in una fattoria che si chiama Fattoria Agartha. Tra l'altro vi abbiamo detto anche che siamo qui circondati al momento da queste piante di lino e dalle rondini che ci volano sopra la testa in continuazione. E in questa ambientazione bellissima abbiamo intervistato Pascal Major, penso si pronuncia, Major, scusate il mio spagnolo veramente pessimo, e non è neanche spagnolo adesso. Ma come? È svizzero.
1: È svizzero.
0: Oh, già. Ok, niente, stavo scherzando. Dopo, nel frattempo che voi ascoltate questa intervista, io vado a ripetere la mia conoscenza delle lingue. Buon proseguimento.

0: Ok, allora questo è il nostro primo tentativo. Siamo alla prima giornata del Festival Effimera e siamo qui con il proprietario, in realtà il capo, diciamo, di tutta questa zona di verde in cui si svolge il Festival Effimera, Pascal Major. Ciao, buonasera.
1: Ciao, buonasera a tutte e a tutti.
0: Puoi dirci qualcosa di questa, intanto se ce la puoi un po' descrivere, se è stata costruita soprattutto per questo festival in una maniera più specifica, organizzata e come funzionerà nei prossimi giorni?
1: Abbiamo messo a disposizione volentieri la nostra azienda che da 10 anni gestiamo qua a Cavigliano e aveva proprio bisogno di queste collaborazioni che portassero energia e positività e anche quello spirito culturale di associazione per la gente. Quindi venite al festival per scoprire tutto quello che i vari attori propongono e siete i benvenuti.
0: Allora, poi noi qua siamo da 5 minuti, abbiamo già visto degli asini, gli alpaca, non so se ci sono altri animali che non abbiamo individuato o chicche di questa fattoria che puoi raccontarci dalla natura, cioè dalle piante agli animali che ci sono.
1: Sì, ci occupiamo di un po' di vigna, che facciamo il vino, abbiamo un frutteto dove facciamo la frutta, abbiamo diversi animali come gli alpaca che servono soprattutto a fare scuola in fattoria ed attività con bambini ed adulti, di cui c'è Evelyn che si occupa di questa parte, proprio per dare una conoscenza e una consapevolezza alimentare. Poi c'è Erika che ha i suoi asini qui e fa passeggiate, corse con erbe. C'è Sven che si occupa dell'orto, c'è Michel che ha il progetto di coltivare il lino, di trasformare il semino in una pianta e poi in un vestito. E io mi occupo della parte di allevamento, che ho capre che gestiscono delle neofite qua in basso, o i pascoli in montagna, nelle 100 valli, e nella Val Zernone ci sono attualmente le vacche che stanno pascolando al nostro Alpe. E tutto quello che facciamo con gli animali è senza produzione animale, quindi utilizziamo i nostri animali per farli vivere e stare bene e non macelliamo e non produciamo latte o uova, nessun tipo di genere.
0: Infatti ho visto che anche il cibo al festival è tutto vegetale o vegano, tutto anche particolare con le salse e tutto. Ma ti volevo chiedere, la fattoria, l'azienda Agarta, come è entrata in contatto con il festival Effimera? Questa è la vostra prima collaborazione, pensate di andare avanti?
1: Ho conosciuto Madi e, come ha detto nella presentazione, avevamo già fatto un evento in cui abbiamo riprodotto una foto del Carnevale di Verso del 1905, però nel 2025, quindi 100 anni dopo, e quella è la prima collaborazione. Adesso Madi ha questo progetto di 5 anni per fare le carte dei tarocchi in stile vegetale, organico, quindi delle statue che rappresentino questi 22 tarocchi, e tutto è legato alla cultura locale, col contatto tra esseri umani, natura e produzione agricola. Quindi è il primo grandissimo progetto, ecco.
0: E ci puoi dire di più cioè, di queste statue? Non so se si sanno già quali sono, se tu hai una tua preferita, una che ci vorresti raccontare o in cui hai messo più impegno perché un po' ti rappresenta di più, magari.
1: Adesso trovate il teatro dove adesso c'è il concerto di Enrico Enzo e qua dietro c'è il tempio che è fatto anche da Salici che creano un dom per varie attività di unione spirituale e di riconnettersi alla terra. E quello che mi interessa molto che si farà è

di valorizzare il nostro luogo energetico che abbiamo qua in azienda, ed è un progetto che ho in mente da tanti anni, che so che c'è questo luogo energetico, e il festival ci aiuterà anche a finalmente

arrivare tranquillamente, tranquillamente, tranquillamente, pure a piedi, pure a piedi, pure a piedi, pure a piedi, o a piedi, o al tedio, o altri mezzi, tra altri mezzi di trasporto, mezzi di trasporto, poi c'è il trasporto, poi c'è la trasporto, poi c'è la cento, poi c'è la cento, poi c'è la cento vallina, cento vallina, qua, vallina, qua, vallina, qua, vallina, qua, qua, qua, quindi sa, quindi se qua. Quindi se qualcuno vuole essere, volere essere, volere essere, volere essere.

0: Buonasera e bentornati, spero mi si senta, scusate le rondini hanno creato un pochettino di interferenze, la diretta è saltata per un pochino. Avete appena sentito la registrazione appunto dell'intervista con Pascal Mayor, più un paio di persone che erano presenti all'inaugurazione dell'Effimera. Ora però vorrei passare un pochettino a parlare con te, Brianna. Abbiamo avuto modo un pochettino di parlare prima, so che tu ti occupi di biophilic design, permacultura, sei un'architetta e con il progetto Terra d'Oro lavori su dei giardini commestibili, hai un progetto per il quale lavori a dei giardini commestibili.
1: Sì, faccio sì, tutto un po' sotto l'ombrella di Terra d'Oro, questo progetto mio indipendente, però dove collaboro anche con tante altre persone.
0: Ti chiederei magari un pochettino, perché effettivamente pure io purtroppo mi trovo ignorante in materia, che cos'è il biophilic design?
1: Biophilic design, se guardiamo l'etimologia di quello, bio è life, la vita, e filico è filo, l'amore. Quindi è di disegnare con la... disegnare... con rispetto alla vita, però con l'amore della vita, quindi partiene soprattutto dalla nostra relazione con la vita intorno. E quindi prima di mettere un disegno di riguardo, io voglio questo, io chiedo, faccio spesso questi laboratori con gli studenti di architettura, di andare un po' passi in avanti, dietro, di rallentarsi, osservare il posto, il luogo, per sentire, per ascoltare con tutti i sensi cosa sta dicendo il luogo, cosa ha bisogno davvero, cosa funziona già, conoscere le vite che sono lì, e anche come un approccio un po' con animismo, che tutto fosse vivo, tutto va rispettato come una cosa vivente, e da lì, con quell'ottica lì, il disegno cambia, di integrare proprio quello e fa costruire anche una relazione con il luogo prima che mettiamo qualcosa lì.
0: È un lavoro simbiotico alla fine di architettura, quindi in simbiosi con l'ambiente. Mi fa pensare tantissimo tra l'altro anche ai tuoi lavori, Mona, quello penso che appunto ci arriveremo tra un secondo. Però mi chiedo anche questa cosa, quindi che rapporto ha avuto ad esempio con l'Effimera?
1: Non ho capito la domanda?
0: Che rapporto ha avuto questo appunto tuo approccio, questo tuo approccio al biophilic design con l'Effimera, con questo progetto?
1: Qualsiasi progetto con cui lavoro porto questo approccio, piuttosto vedo che l'approccio che ho imparato e sto sempre imparando, non dico mai che sono un'esperta, ma perché sono sempre imparando dalla natura, dall'ecosistema, è un approccio ecosistemico in fondo, che dove con la permacultura ho potuto studiare le leggi e come funziona la natura in tutto il mondo, quindi sulla nostra terra, e imparato certi questo approccio dove come si può imparare dalla terra e applicare il metodo giusto, che non ci sono proprio un metodo, certo. Però l'approccio è il metodo, e quindi con l'Effimera è piuttosto di prendere cura, di notare, capire il sistema che cresce, che vive intorno a questa fattoria, è molto complesso anche, è già un microecosistema in sé, quindi vedo tanto da mia parte di prendere cura di diverse parti, di notarli, di osservarli, di ascoltarli, per capire per noi come, sì, per esempio per un certo di intervento, cosa fa senso davvero da fare per questo intervento? Se noi abbiamo le idee, abbiamo l'ispirazione dei tarocchi, però forse la nostra idea non è esattamente quella che doveva cadere, e quindi
2: cambierà con la natura.
1: Va influenzata dal sistema che è già qui, certo. Quello è la cosa molto importante, così va integrata, speriamo. E se c'è anche la possibilità, e noi sappiamo anche questa parte delle effimere, che lui stiamo facendo una prova, no? Ogni intervento diventa una prova, la nostra migliore prova, e probabilmente il posto, quando noi non ci siamo, il posto dice se vuole rimanere o no, o se è adatta, cambia in tempo.
2: Bellissimo. Infatti volevo chiedervi, il primo giorno di Effimera noi siamo stati qui e è iniziato con un rituale dove sono stati piantati degli alberi. Mi sembra di aver capito che questi alberi hanno lo scopo di creare una struttura poi nel tempo. Potete dirci di più, anche se vuoi tu, Brian.
3: Sì, faccio un attimo di ordine. Il primo momento, che è stato proprio il giorno zero dell'apertura di questo cantiere, è avvenuta a Casa Nabù, che è il progetto appunto a Tegna, sempre qui nelle terre di Piedemonte, dove abbiamo iniziato a mostrare dei disegni, a far capire le nostre idee, no? E quindi proporre un metodo integrativo alla creazione artistica, ma anche agricola, e di giardini, di relazionarsi con degli interventi, cioè di come ci relazioniamo agli interventi che facciamo e come, oltre a tutto l'aspetto architettonico, eccetera, l'architettonico installativo, come si integra poi tutta la questione anche estetica, spirituale, no? Quindi questo è un po' il punto che abbiamo presentato il giorno zero, che è stato l'equinozio di primavera di quest'anno. Dopodiché il 17 aprile abbiamo organizzato una conferenza stampa, e durante questa conferenza stampa, in cui eravamo tra l'altro presenti tutti e tre noi, abbiamo seminato il teatro, che è l'installazione numero 7, quella che nei tarocchi sarebbe il carro, ed è un po' il centro nevralgico di questa prima edizione dell'Effimera. È un teatro che sta crescendo, che è stato piantato appunto il 17 aprile, adesso lo seguiamo, lo innaffiamo e lo viviamo, no? In occasione di questa Effimera. E poco dopo, a maggio, abbiamo invece piantato questi salici, che è un progetto molto ambizioso perché è un dome, quindi una cupola fatta di salici, ma sono progetti veramente lenti, ci sono pochi esempi nel mondo artistico, nel mondo architettonico, e anche per questo vale la pena, no, di provarci. E c'era questa voglia di iniziare subito con una di queste installazioni molto radicali, no? Radicali in tutti i sensi, perché è un'installazione su cui abbiamo iniziato a lavorare da subito, e abbiamo individuato anche con Pascal il posto, e non è stato semplice.
2: Beh, certo.
3: Proprio perché appunto le nostre idee poi si scontrano
2: la natura,
3: con la realtà, ma una natura che non è fatta solo di, no, perché quando ci si immagina la natura si immagina la Disney, no? E Bambi e gli animali che si parlano tra di loro, dimenticandoci che noi stessi siamo parte della natura, cioè qui è tutto antropizzato dai tempi dei romani, questo è un fatto, non abbiamo foreste vergini, certo. Noi qui è tutta la natura, è antropizzata, e di fatto, che lo vogliamo o no, tutto parte dalle persone che si impegnano, a partire dal governo federale, dal cantone, da chi pulisce i boschi e li porta avanti, e chiaramente è un discorso continuo tra i nostri disegni, i nostri sogni e la condivisione di questi sogni con le persone che abitano questo luogo, compresi noi che lo abitiamo, appunto. E quindi poi abbiamo trovato il posto ed è nato questo DOM, che è l'installazione numero 5, e anche quello cresce. Non siamo qui veramente a fare spettacolo attraverso le installazioni, non è quello l'obiettivo, ma semmai orientare le persone a uno spettacolo diverso, più lento, biofilico.
2: No, infatti sembra più che vi siate messi a disposizione in realtà dell'ambiente, in questo caso della fattoria, ma in generale, È bellissimo questo concetto del tempio, del teatro che innaffiate, che crescerà col tempo, come il progetto di Effimera, cioè un po' tipo un'idea, ma anche come le piantine di basilico che la gente ha sul balcone, che tutti i giorni le devi innaffiare per farle crescere, e voi avete preso il concetto in piccolo e l'avete ingigantito. È molto interessante e ci piacerebbe continuare a parlare. Facciamo prima una pausa musicale con Walter Astral, Le Faux.

0: Amici di Radio Gwen e amici di Senza Filtro, continuiamo la nostra tavola rotonda qui al Festival Effimera con il secondo blocco del nostro parlato, che anche qui ha il nome un po' di una carta, quella dell'Imperatrice. Diamo a questo punto la voce a quella che rappresenterà un po' la nostra Imperatrice a questa tavola, che è Mona Caron. Ciao, benvenuta.
1: Ciao, bello essere qua.
0: Allora, Mona è un'artista, ma un artista particolare. Forse vi è capitato negli ultimi anni soprattutto di camminare per le strade di alcuni paesi e di vedere che i palazzi stessi, le case, diventano delle grandissime tele, dove sopra ci possono essere rappresentazioni di ogni tipo. Mona in particolare fa delle rappresentazioni che riguardano la natura. Puoi raccontarci un po' in generale quelli che sono i soggetti che rappresenti, gli oggetti che rappresenti?
1: Allora, dunque, questo si tratta di riassumere un 20-30 anni di attività in un campo che generalmente oggigiorno chiamano l'arte urbana. È un settore nel quale mi sento parte solo in parte, diciamo, no?
2: Perché sono delle domande difficili.
1: Sono delle domande difficili, esattamente, no? Quindi, ma io, diciamo, sono maggiormente conosciuta per essere quella che disegna le erbacce giganti sui palazzi, eccetera. Ma c'è un retrostoria, no? Una storia dietro questa cosa. Il concetto non è tanto radicato nella semplice rappresentazione della natura in contesto urbano, bensì è nato fuori da altri temi che lavoravo in decenni anteriori a questo, che avevano a che vedere con la rappresentazione della resilienza, della resistenza, della presenza della vita in contesti e momenti in cui questa vita non ha un permesso ufficiale di esistere, diciamo la nascita clandestina di vitalità in posti per lo più marginali dove non ci se l'aspetta.
0: È bellissimo questo concetto anche del fatto che le tue opere siano così grandi, mentre in realtà la natura, quella che cresce tra le strade e i palazzi, sono cose molto piccole che magari noi passiamo accanto, non le vediamo, molti le calpestano. E invece è un po' come se con la tua arte riprendessero potere sulle persone, fanno vedere tutta la loro forza, non so se si capisce il concetto.
1: Assolutamente. Se qui si tratta di una metafora. Semplicemente gioco già da più di un decennio, quasi due decenni, gioco con l'inversione della scala anche di percezione per questi esseri piccolissimi, alle quali normalmente non diamo molto valore, diciamo, perché diciamo, ogni pianta, in fin dei conti, come tutti sanno, come ogni amante della natura sa, tutte le piante hanno anche delle proprietà particolari, ci sono piante medicinali tra le cosiddette erbacce, eccetera, ma non è questa la ragione per la quale rappresento, bensì io rappresento il mio modus operandi per molto tempo in questi contesti molto urbani, era quello proprio di trovare la piantina che cresceva lì proprio accanto al muro stesso che stavo per dipingere. Se trovavo una crepa, una fessura nel cemento, qualcosa, se c'era qualcosa che riusciva a passare, ecco, a quella piantina lì ci faceva il monumento. Si tratta di questo, un omaggio a quell'azione, a quella cosa che io chiamo la insistenza radicale, alla resilienza stessa, no? E spesso, soprattutto all'inizio, io creavo queste piante, queste piantine, così, questi interventi in luoghi che rappresentavano anche simbolicamente questo tipo di sforzo, di questo tipo di modo di essere. Cioè, non so, da un qualche centro sociale autonomo a Barcellona, Camasdeo, oppure quando ero ad Atene durante le sommosse lì a Exarchia. Oppure eccetera, varie cose così. Questi erano gli inizi. Poi queste piante si sono ingrandite perché sono stata invitata a farle in posti dove la gente si riconosceva un po' in questa azione. Sempre c'era dietro un gruppo di persone che si immedesimava con questa metafora. Vieni a metterci, anche noi siamo delle erbacce. E quindi io andavo, ne piantavo una.
0: Io devo dire che ho tatuato la ginestra, è un fiore che cresce solo sul Vesuvio, per chi non lo sapesse, dove sul Vesuvio in realtà tipo la natura è un po' più ostile e questo è un particolare, tipo cresce solo lì.
2: Io amo, mi ricordo benissimo, il vicolo che stava di fianco a casa mia a Bologna, dove era pieno sempre di queste piccole crepe dalle quali salivano piante che, delle quali io non conosco il nome, ma che mi hanno subito catturato nel momento in cui pensavo alle tue opere. E infatti c'è una cosa che adoro di questi lavori, una vena ribelle. Decisamente, cioè questa volontà di crescere in un contesto di comunque cementificazione, ultra sviluppo urbano, è una forma di resistenza in un certo senso, anche quella delle erbacce.
3: Scusate, mi intrometto, se posso mi intrometto giusto per rendere un attimo di grazia alla ginestra. Immagino che quello che volessi dire è che sul Vesuvio cresce solo la ginestra.
0: Sì, sì.
3: Non che non, la ginestra cresce solo nel Vesuvio, no. No, ok, perché abbiamo, è anche qua, è parte di, però scusate.
0: No, scusate. Non c'è tanta vegetazione.
3: Sì, sì, era giusto per un attimo difendere l'onore della ginestra, scusami Mona. Adesso dovrò ricordarmi la domanda.
2: Più che altro era questa, cioè mi chiedo quanto ci sia, appunto, prima parlavi delle proteste, di questa entità ribelle, del Wiz, anzi, in realtà mi piace molto di più questo nome, devo dire, in inglese.
1: Ma io appunto ho adottato il nome Wiz per queste cose anche in modo un po' provocatorio. Wiz è una parola come erbaccia, cioè è una parola negativa, come si dice?
0: Con un'accezione negativa.
1: Sì.
3: Uno spregiativo,
1: esattamente, una parola, uno spregiativo da riconquistare, come lo si è fatto con molte altre parole che, cioè, per varie persone, così che diciamo entità che crescono ai margini, che hanno si sono riappropriati delle parole negative che le descrivono per renderle invece forti, no? Weeds nel senso positivo, nel senso di forza, di pazienza radicale del provarci.
2: E infatti l'immagine con la quale, cioè, vorrei lasciare prima della prossima pausa musicale è, c'era quest'opera che avevo visto alla fine di un video di 3 minuti che avevi realizzato di in realtà il soggetto non è esattamente quello delle WIZ, è una marcia di persone in protesta, però all'interno di ogni bandiera, ogni dettaglio, comunque ci sono piante diverse, ed è un lavoro che mi è piaciuto veramente tanto poter vedere. Dove si trova, tra l'altro?
1: Allora, dipende, l'ho fatto varie volte, ce n'è uno per esempio a Göteborg, Svezia, dove c'è un enorme dente di leone, che da lontano si vede un enorme dente di leone, quello che non si vede nelle foto, che non si vede, diciamo, sull'Instagram, così non è di consumo veloce, il fatto che nella radice, se tu ti avvicini, ci sono dei taglini piccolissimi, minuscoli, che c'è tutta una rappresentazione del popolo che ci vive in questo palazzo, col quale ho avuto appunto dei dialoghi sul cosa, così, di immaginazione del futuro, il che si rimette alla mia prima decada di attività muralista, che era praticamente concentrata su quello. Io, prima di rappresentare le piccole piantine in modo gigantesco, invece mostravo un gigantesco quartiere in miniatura su questi murales miniatura che parlavano del passato, presente e un futuro utopico immaginato assieme agli abitanti di quel quartiere. Quindi prima delle piantine io ero conosciuta a San Francisco come quella ma tu sei quella del passato, presente e futuro, no?
2: Effettivamente è anche una cosa vicina ai tarocchi, pensandoci. Io andrei alla prossima pausa musicale con Norupo degli Heilung.

0: E continuiamo il nostro blocco qui dell'Imperatrice al Festival Effimera con Radio Gwen senza filtro. Siamo Nikita e Dalila. Ricordiamo un po' i nostri ospiti per chi si fosse appena collegato. Siamo con Madi e Brianna, che sono un po' i co-creatori, diciamo, di questo festival, insieme a Mona Caron, che è un'artista che appunto lavora sulla creazione di queste erbacce, potremmo tradurlo in italiano, all'interno del contesto urbano. Ma in questa tavola rotonda, in particolare, ci vogliamo concentrare sul Festival Effimera in sé. Nikita.
1: Infatti farei una piccola precisazione. Effettivamente siamo in realtà nel terzo blocco, a questo punto nella nostra tavola rotonda, e apriamo con un nome che un tarocco, che un arcano, scusatemi, un arcano maggiore che in realtà è molto legato, tra l'altro, che abbiamo potuto vedere effettivamente con l'Effimera, che è il carro. Ora, io aprirei con un discorso, perché abbiamo parlato di architettura biofilica, abbiamo parlato di murales comunque, abbiamo parlato di installazioni. Sono tutte forme di espressione artistica, tutte forme, tra l'altro, di arti plastiche, arti visive, che però non utilizzano la tela, effettivamente. E mi chiedo per quale motivo non ci siano tele, ad esempio.
2: Beh, sì, io farei. Non vedo l'ora di rispondere a questa domanda, però prima voglio sapere Mona che cosa ne pensa di questo, perché Mona, tu non fai
3: Normale.
2: tele.
3: Io non faccio tele. A me piace il fatto che io non creo oggetti, non ho mai fatto cose, delle cose, il che è molto liberatorio. Che tu pensi che proprio gli oggetti mobili possono subentrare nel mercato, si vendono così, cioè, e vengono. Per me il contesto è tutto. Infatti, volevo rimanere questa cosa qua, che qui nella mia partecipazione come imperatrice, nel senso del laboratorio qui all'Effimera, ci sarà un'inversione completamente del contesto normale delle mie opere, cioè le mie cose, le mie metafore funzionano nel contesto urbano, nel senso se tu vedi questa erbaccia che cresce nella giungla urbana, cioè tu vedi cemento, eccetera, c'è questa piantina che ce la fa e la dipingo in dimensioni gigantesche per creare questo contrasto, dove la tela non è il quadretto dove c'è dentro la piantina, bensì è la veduta sulla città intera, sul nostro mondo fatto di questo. In tedesco Emporstreben, che è il voler salire sempre più in alto, no? Della nostra città, è così. E invece una piantina che dice: ah sì? Ah sì? Guardate che alla fine vinco io. E quindi, ora che sono tornata da decenni di nomadismo così alla mia terra d'origine, qui a Cavigliano, sono appena tornata in Trania ad abitare. E sono caduta qui nel nido di Agartha, ho conosciuto subito Matty e mi ha integrata in questa cosa. Ed è bellissimo perché qui si tratterà di veramente un nuovo esperimento, il laboratorio assoluto, perché qui il contesto non è più urbano, non c'è più questo contrasto tra il cemento e la piantina. Qui farò qualcosa di completamente diverso, almeno non necessariamente ideologicamente diverso, però penso che avrà una forma un po' diversa.
0: I brividi. Basta,
2: Eh sì, lasciamo un po' di
0: un po' di
2: mistero, che è
0: mistero,
2: stato
0: beh, ci
2: anche il
0: sta.
2: nome dell'installazione numero 18, di cui non parleremo adesso,
0: Perché
2: perché
0: dobbiamo lasciare un po' di mistero.
2: mistero, si chiama il mistero. E non siamo qua a svelare misteri, ma appunto sull'onda di quello che ha appena detto Mona mi riallaccio, perché questa è una cosa veramente fondamentalmente importante per me. Perché comunque sono figlio di africani in diaspora e quindi insomma ho vissuto, sono anch'io, mi sento un'erbaccia per vari motivi, ma per adesso teniamo la diaspora africana come punto di partenza e sempre come punto di partenza di questo discorso vorrei parlarvi invece di un citare, parlarvi di una persona che sto tenendo qua. Gli ascoltatori non lo vedono, ma la tengo qua come un santino. Lei è una scrittrice, psichiatra egiziana, femminista, Nawal El-Saadawi, e faceva sempre impazzire tutti i suoi intervistatori perché che le chiedevano di parlare del Medio Oriente e lei li fermava, gli diceva: scusate, ma Medio Oriente cosa?
4: Sì,
2: l'ho visto. E diceva: no, ma se no, no, e fermava tutto e diceva: no, Medio Oriente è sto ca. No, nel senso che Medio Oriente ci siamo mai chiesti rispetto a chi? Lei faceva notare: ci siamo mai chiesti rispetto a chi? E qui arriva il discorso della tela bianca di cui stavamo parlando. E il discorso arriva attraverso il colonialismo. È interessante che la prima volta che ho sentito parlare di decolonization l'ho sentito a Bellinzona, all'esposizione del lavoro alla fine, giusto, del tuo
4: metà percorso del mio diploma.
2: A metà percorso del percorso di permacultura di Brianna c'era questa giornata aperta, io per una serie di motivi sono andato e per la prima volta ho sentito la parola decolonization, no? Figlio di persone che comunque hanno vissuto da generazioni la colonizzazione, chiaramente mi sono immediatamente interessato e ho parlato con Brianna e le ho detto: scusami un attimo, ma ho alzato la mano proprio, sempre stato quel bambino lì che alzava la mano e diceva le cose scomode, diciamo, ma scusa, io decolonization non so che cosa vuol dire, le ho detto, ma intendi perché tu sei californiana e sei venuta a vivere qui in Svizzera, quindi il tuo atto di decolonizzazione è tornartene a casa tua. E lei mi ha messo a ridere, mi ha detto: anche. Non l'avevo mai vista così, però perché no?
4: Punto di vista interessante.
2: E così ci siamo conosciuti io e Brianna, quello è stato proprio il primo giorno in cui abbiamo legato. Ma torniamo a Noel e alla nostra tela bianca, perché alla fine che cos'è la tela? Qual è il processo di una tela bianca, no? Uno la compra, innanzitutto. La compra un po' come si è comprato, come gli olandesi comprarono a New York, dagli indiani d'America che vivevano lì, da generazioni, sono arrivati lì e hanno comprato New York per, mi sembra, una cifra a 2 o 3 zeri, una roba così. E poi dopo gli hanno dato il nome. Controllo totale. Trattare la terra come se fosse una tela bianca, che tu puoi andare in mesticheria a comprarla, ci fai quello che vuoi, ci costruisci la città, la grande mela, in un posto dove le mele tra l'altro non crescevano nemmeno, e poi gli si dà un nome. E questo cosa c'entra col Medio Oriente? Perché è particolare che noi chiamiamo il Medio Oriente Medio Oriente.
4: Certo.
2: Chiamiamo il Medio Oriente perché è medio rispetto al lontano Oriente, che era lontano rispetto agli inglesi. All'Inghilterra della regina Vittoria, che è uno degli imperi più grandi mai esistiti, per cui ciò che era nel Far East, nel lontano Est, oggi dopo l'indipendenza, l'autoproclamazione, oggi nessuno chiama l'India lontano Oriente, né tantomeno qualcuno si sogna di farlo con la Cina. Ma la gente ride se tu dici: ah, guarda, ho un volo per San Francisco, per Los Angeles, mi faccio un mese nel Far West. Perché non lo chiamiamo il Far West, il lontano Ovest? Invece il Medio Oriente lo chiamiamo Medio Oriente. Forse perché è una tela che ancora non è stata finita? Forse quando finirà questa tela la chiameremo finalmente con il suo nome, qualcuno le darà il nome perché avrà finalmente comprato e palazzinato tutto, e allora come lo chiameremo? Quel posto che adesso chiamiamo Medio Oriente. Suggerisco un nome che mi sembra che sarà il nome, se tutta sta follia non si ferma e non riusciamo a trovare dei nomi alternativi, si chiamerà tutto Israele. Non lo so, Suggerisco. È interessante notare come le piante selvatiche da cui siamo partite sfuggono a questa cosa della nomenclatura. Certo, Linneo ha creato il suo sistema di classificazione delle piante selvatiche, ma se tu vai da un contadino e gli parli della, non lo so, Artemisia officinalis, lui ti guarda e ti dice: parla come mangi, ha il suo nome. Le piante selvatiche hanno migliaia di nomi ovunque, in tutte le lingue, in una stessa lingua, in uno stesso paese si possono trovare più nomi di una pianta selvatica. E questa faccenda che tutti si ostinano a continuare a parlare di tutto questo progetto come l'effimera, e va bene, però l'effimera in realtà sono solo questi momenti di apertura che sono appunto effimeri, di un lavoro che alla fine sostanzialmente effimero non è, perché come diceva Mona prima, le piante vinceranno. E non vinceranno perché lo diciamo noi fricchettoni, post-fricchettoni qua, presi da nostro attivismo politico applicato all'arte, eccetera. Ma vinceranno perché lo dice l'archeologia, perché dice la storia della Terra. Questi ci danno 10.000 in potenza a zero. E come tutte queste cose sfuggono al nome, la tela è un atto imperialista. È lavorare su un vuoto che non esiste, che è inventato. E avere pieno controllo su quel vuoto, in maniera totalitaria. E la conclusione di questo lavoro è dargli un nome. Per questo noi non andiamo nel Far West, ma andiamo negli Stati Uniti. Addirittura andiamo in America. E solo gli Stati Uniti vengono chiamati così. Se uno va in Colombia non dice vado in America, no? L'avete notato? Dice vado in Colombia. Perché allora, se si va a Boston, si va in America?
1: Però mi viene effettivamente da chiedere se in un certo senso un qualche, faccio magari una domanda un po' provocatoria, ma se in un certo senso un qualche tipo di nomenclatura non è sempre stato parte dell'esperienza umana. Siamo in un certo senso, non so, forse proprio per via del modo nel quale utilizziamo il linguaggio, i linguisti sono andati a trovare la principale differenza, poi attualmente c'è da dire molto discussa, però diciamo, spesso hanno trovato la principale differenza tra l'essere umano e gli animali nell'utilizzo del linguaggio. Ora, questa cosa in realtà, come detto, lascia un po' il tempo che trova, d'altronde che sappiamo che cetacei come le balene o i capodogli hanno un linguaggio, addirittura dei dialetti. E tuttavia c'è questa nostra tendenza a dare dei nomi, tant'è che comunque esiste il Centro Europa, esiste l'America e anche nell'arte, in un certo senso, c'è la volontà del dare il nome dell'artista, all'opera e dare all'opera il nome dell'artista, no? Mi chiedo quanto questa cosa sia parte di un sistema imperialista e quanto invece non sia parte proprio della nostra esperienza umana.
2: Guarda, sì, dico una cosa velocissima che fa riflettere, poi passo subito alla parola a Brianna che sicuramente ha una risposta molto più interessante della mia. Vorrei solo far notare che Europa era una principessa di quella che oggi è l'attuale Turchia, che come sappiamo non è parte dell'Europa. Quindi, insomma, l'esempio è emblematico. Vai, Brianna.
3: Sì. Amen. No, per ritornare a rispondere a questo, mi è venuta la parola natura in sé. Se io mentre preparo per il mio laboratorio biofilico, ho chiesto, una delle prime domande è come definiamo natura? E quindi ho messo in Google, perché in realtà io ce l'ho un'idea, penso che abbiamo tutti un'idea di come, qual è la definizione di natura. Questa definizione, la prima che è uscita, è quella dell'Oxford English Dictionary, che è la fenomena di tutta la vita, a parte gli umani e le nostre creazioni. E quello mi ha scioccato. Però ho detto lì, ecco, con la colonizzazione, la idea che noi siamo, non siamo la natura, esiste lì, però quella definizione viene dall'Oxford English Dictionary, è limitata. Invece ci sono tantissime altre definizioni della natura in altre lingue, in altre culture, che appartiene agli umani. Come parte di questa definizione, tante lingue aborigeni e indigeni non hanno una parola diversa che la vita, che incorpora tutta la vita, che non è mai separata. E questa separazione, che noi diciamo spesso che noi siamo disconnessi dalla natura, più che siamo disassociati, perché solo di dire siamo disconnessi già implica che siamo diversa.
4: però se siamo disassociati perché non stiamo guardando la natura e noi che abbiamo proprio dimenticato, e penso che viene proprio anche tanto di questa definizione, da chi ha messo come in esattore.
1: È una cosa sulla quale penso che tutti vorremmo continuare a discutere per un'altra mezz'ora filata. Facciamo una piccola pausa musicale con Soldier, Poet and King dei Dio Hallows.

Di Ho Hellos su Radio Gwen, siamo qui ancora con la nostra tavola rotonda nel blocco sempre del carro, giusto? Mi confermi? Stavamo parlando del potere un po' che c'è nel dare il nome alle cose e nel potere che si perde nel fatto che quando dai il nome a qualcosa è un po' come se ti appropriassi di quella cosa, di quel terreno, di quella persona. Volevo fare un riferimento perché mi è venuto in mente ascoltandomi parlare. C'è un'autrice italiana che si chiama Michela Murgia che ha parlato molto di questo concetto. Lei dice addirittura che quando dai il nome a qualcosa è neoplasia, che è un termine scientifico che vuol dire che crei una cellula praticamente.

0: fatto che la natura si riappropria di ciò che in realtà è suo e che tutto tornerà alla natura anche. L'ho notato molto, non so se è capitato anche a voi, durante in realtà la pandemia del Covid, quando eravamo tutti chiusi in casa. Si parlava tanto ai telegiornali del fatto che ci fossero all'improvviso gli animali per strada, la gente vedeva più gli scoiattoli. C'era anche, se non mi sbaglio, è stata la prima volta che non ha piovuto a Pasqua, che c'era il sole. Sembrava che tutto il mondo si fosse ripreso perché l'essere umano era chiuso in casa. E la natura si stava finalmente riprendendo un po' i suoi spazi, in un certo senso. Voi vi aspettate che sia questo un po' lo scopo anche di questi momenti, di questi più momenti effimeri, cioè di ridare spazio e posto alla natura? Non so se.
1: Ho studiato anche nelle mie ricerche, cercando proprio qual è il ruolo dell'umano in questo mondo. È una grande domanda che avevo, perché sì, non volevo fare più danni, no? Capisco che, guarda, stiamo vivendo molto oltre i nostri limiti e vorrei che quello che faccio, almeno provo di fare meno danni che posso. Ho trovato questa donna indigena, Laila June, è una donna Diné, della Turtle Island, degli Stati Uniti, and Turtle Island is the real name. E lei, per sua tesi, dottorato, ha fatto enormi studi delle persone indigene, dei gruppi indigeni degli Stati Uniti, ma anche di altre parti del mondo, dove loro hanno curato, proprio preso cura della vita, dei boschi, delle bioregioni, regioni enormi, 1.000 ettari, per esempio. E hanno piantato le piante, gli alberi e hanno proprio preso cura degli animali, del bosco. E quindi questa idea che noi possiamo fare solo danni. E che dobbiamo lasciare la natura in sé di fare proprio da sola, non sono convinta completamente, però penso che più il nostro ruolo è di capire davvero cosa c'è bisogno da fare e cosa non c'è bisogno da fare, quando facciamo troppo, e secondo me facciamo troppo, perché siamo così creativi, no? Abbiamo tanta energia
0: Troppo.
1: e forse siamo un po' persi di come utilizzarli, no? Però penso che possiamo fare molto, molto meno e sì,
0: Ma
1: insomma,
0: in
1: è un
0: modo
1: modo
0: più giusto.
1: sì, di ricordare come leggere il bosco, come leggere la vita quando chiedi davvero aiuto, è nostra cura.
2: Ma guardate che in fin dei conti questo shift, questo spostamento filosofico che reintegra l'essere umano nella natura è già accaduto un bel po' di tempo fa, ragazzi, no? Cioè, in fin dei conti, anche già quando c'è stato questo, appunto, è da decenni, cioè almeno da un decennio e mezzo, in cui anche nei movimenti che ora si chiamano di Climate Justice Movement, quella è l'idea fondamentale, il fatto che, anzi, diciamo lo slogan, anche mi ricordo nel COP15 a Parigi, erano: non stiamo difendendo la natura, siamo la natura che si difende. Cioè, nel senso, il concetto di climate justice, cioè la giustizia climatica, si basa assolutamente su questo, sulla centralità dell'essere umano, del voler salvare il nostro habitat in pericolo, non per ridurre tutto all'egoismo, all'interesse proprio, ma proprio come una visione olistica, diciamo, del nostro ruolo nella natura. Quindi questo shift che fa anche parte, diciamo, social ecology o ecologia sociale invece dell'ecologia del mito dell'era d'oro, dell'Arcadia dove esisteva la foresta vergine. Questo è un mito che è stato infranto già un bel po' di tempo fa. Si sa oggi che persino, diciamo, la nostra cosiddetta, tra virgolette, foresta vergine dell'Amazzonia in realtà era un posto completamente curato, nel senso proprio dove i popoli autoctoni intervenivano in modo anche molto marcante, che ora si sta scoprendo. Quindi questo mito, anche questa tendenza del sempre voler anelare all'epoca d'oro, quando prima, questo è un trope, come si dice, un'abitudine mentale che fa parte di un sistema da smantellare, no? Nel senso che fa parte

0: anche diciamo della mitologia, diciamo del fascismo, così, no? Nel senso anche un po' di
1: Mani
0: mi
1: stai
0: sto
1: facendo.
0: mandando, bacetti. No, insomma, è un'abitudine pericolosa, no? Perché infatti addirittura, cioè, però continua a risorgere qui e là, no? A San Francisco, io la prima volta che ho dipinto una grande ice plant, si chiama una pianta che esiste nelle spiagge di San Francisco, molto invasiva, no? C'era molte persone che si lamentavano, dicevano: ma perché hai rappresentato quella pianta? Ma lo sai che è cattiva perché è venuta? No, cioè non è nativa, no? E quindi, cioè, come se, cioè, io ho sempre lottato un po' contro questo concetto del muralismo, dove la rappresentazione è come un trono, come un altare, come un pilastro sul quale tu metti l'eroe. Io questo non l'ho mai fatto, tranne per le piante, più tardi, no? Dove io ho invertito un po' la cosa, dove io, cioè, appunto, queste piante che faccio, gli faccio un trattamento eroico, no? Uso tutti i metodi che si usano per i grandi eroi, no? Del passato, cioè la luce, la vista dal sotto in su, quella prospettiva, eccetera, per rendere grandi. Lo sto facendo per le piante, proprio per uscire un po' da questo antropocentrismo nell'arte. Però, chiusa parentesi, volevo solo dire che, appunto, adesso ho perso il filo, scusate, ho perso il filo.
1: Che però la natura. No,
0: No,
1: aspetta.
0: abbiamo perso tutti.
1: Ero
0: Abbiamo perso tutti il filo del
1: concentrata sulla
0: discorso. No,
1: descrizione
0: ma
1: delle
0: comunque,
1: piante.
0: ero partita con l'idea che, in fin dei conti, questa distinzione tra, diciamo, il modo di guardare la natura come la perfezione,
1: Ah, sì.
0: tipo il paradiso
1: Con
0: prima del
1: qualcosa di
0: peccato
1: distinto.
0: di
1: Il
0: Eva,
1: concetto di pianta nativa.
0: eccetera, quello quando mi si lamentavano, c'era questo un po' di, quasi un po' di fascismo botanico, questo del voler eradicare ciò che non è nativo, che ogni tanto si declina quasi in modo un po' pericoloso, anche se a livello ecologico è assolutamente comprensibile, no? Cioè, per me, cioè io notavo semplicemente il fatto che c'erano persone che non riuscivano neanche ad apprezzare la bellezza di una pianta perché è
1: È
0: cattiva,
1: cattiva.
0: perché sta dove non dovrebbe stare. E assolutamente io non sto facendo un discorso di ecologico, chiaramente, assolutamente esistono momenti in cui, anzi, esistono momenti, è la norma il fatto che la natura non è più in balance, no? Con tutti gli
1: Certo.
0: interventi umani che ci sono stati, è un gran caos dappertutto e lo si vede un po' dappertutto. Comunque,
1: No, beh,
0: niente,
1: ma è lo
0: era una reazione,
1: stesso.
0: cioè, quello che io cerco di coltivare è di nuovo l'apertura del cuore al vedere le cose e vederne la bellezza, anche se
1: Se fanno
0: si
1: paura, se
0: trovano
1: sono.
0: in luoghi dove ci hanno detto non dovrebbero stare.
1: Che è un po' lo stesso discorso che fanno i colonizzatori che arrivano in una terra che non gli appartiene e cacciano i popoli che ci vivono e ne raccontano anche il racconto che ne esce. A me viene in mente banalmente Mulan, no Mulan, Pocahontas, scusami, della Disney, dove riguardandolo da adulti ti viene tutta un'altra, lo vedi tutto in un altro modo rispetto a quando magari lo vedi da bambino, non hai consapevolezza, ma si ha sempre questa cosa di vedere qualcosa che ti è stato detto tutta la vita che è cattivo, ti è stato detto anche all'essere umano viene detto che questa terra è nostra e che ci
0: Lo
1: appartiene.
0: straniero.
1: Esatto, che si fa lo stesso concetto e in questo senso non si fa distinzione tra le piante e gli esseri umani, cioè qualsiasi cosa che noi per noi è ignota, in realtà non conosciuta, diventa pericolosa, diventa cattiva.
0: Per questo mi piace tantissimo il détournement che crea mia sorella, la cuoca Meret Bisegger delle erbe selvatiche, perché lei spesso va tipo il poligono giapponese, no? Dice: ah, il poligono giapponese, cioè assolutamente è un problema, eccetera, eccetera. Però se tu la tagli in primavera, la svuoti, la tagli in un certo modo, lei ce ne fa dei cannelloni meravigliosi, farciti con la ricotta, eccetera.
1: Wow.
0: Meraviglioso, cioè è bellissimo, come sempre dice: beh, eccoci questa pianta cattiva, ma sai cosa? Ne fai dei cannelloni meravigliosi, buonissimo, sono una delizia.
2: Mi chiedo come artista, c'è una cosa che mi frulla nella testa da un po' durante questa discussione, soprattutto parlavamo appunto di quanto sia pericoloso avere questa visione idilliaca di una natura che poi è una distinzione rispetto a, ma porta sempre avanti quella distinzione tra uomo e natura, che alla fine non dovrebbe esserci. E tuttavia mi chiedo come fa un artista, ad esempio, a trovare il suo posto? C'è una pulsione, io trovo umana, ma forse più occidentale, nel voler lasciare la propria orma, no? E questo già una separazione, perché anche qui, pensando poi ad esempio al nome dell'effimero, no? Lasciare una traccia, ma la natura, per sua stessa natura, se vogliamo, cancella ogni traccia di quello che passa. Anche le ere geologiche, prima o poi, non ne rimangono che frammenti. E quindi, come facciamo noi esseri umani, noi artisti, a trovare questo posto, a trovare questa unione tra questo bisogno di far sapere all'universo che ci siamo stati e contemporaneamente accettare che la nostra unione, il fatto del stesso dell'essere parte della natura è per suo stesso, è allo suo stesso tempo parte di qualcosa di effimero, no?
3: Rispondo molto volentieri a questa cosa qua. Allora, intanto la storiografia già di per sé è imperialista. Quindi questa tra lasciare traccia de del nostro passaggio all'universo, cioè a chi? Cioè al vuoto dell'universo, dal buco nero. Cioè nel senso chi è il... Noi facciamo l'arte per noi, umani.
2: Non necessariamente, io ad esempio ho come artista ho un po' il bisogno di, magari un po' egocentrico, di sapere che un giorno si ricorderanno di me.
3: Perfetto che oggi sei qua, così ti avviso che no, non succederà, non si ricorderanno di te. Accettalo. Anche le cose più permanenti che ha creato l'umanità comunque verranno distrutte. Guarda, ti racconto, visto che siamo già in questa vena, ti racconto perché io vengo dal mondo ecologico, la mia maestra di scultura, che oltretutto ha un giardino botanico incredibile, lavora con le piante da tutta la vita. Mi sono perso.
1: Niente,
3: Cosa volevo
1: guarda,
3: contraddire?
1: volevo dire una cosa.
0: Il
3: Vai.
1: fatto che si ricorderanno di lui, hai detto, nessuno si ricorderà di te, anche perché noi facciamo l'arte per noi stessi, perché gli esseri umani prima o poi verranno cancellati dalla Terra e qui non ci sarà nessuno che ti
3: Ah
1: ricorderà.
3: sì, ecco, esatto.
1: Sono
3: Volevo
1: stata
3: essere un
1: attenta.
3: po' disruptive e raccontarvi una mia esperienza, perché appunto di fatto approcciarmi al tarocco vuol dire approcciarmi al misticismo cristiano. E quando mi ero reso conto che nonostante io sia nato da una famiglia musulmana, però sono nato a Bologna, ho fatto la scuola, quindi la cristianità, la cultura della cristianità è entrata dentro di me. E ad un certo punto ci sono dovuto entrare a patti. La prima volta in cui sono entrato a patti con questa cosa è stata durante una cerimonia di ayahuasca che ho fatto a Treviso, oltretutto. Insomma, tutto un mix di appropriazione culturale applicato alla psichedelia. Vabbè, comunque io in quel momento ero al terzo anno che vivevo con la mia professoressa, che è un'ecologista fortemente, cioè molto attiva, D'Annunzia Morrone. E mi ha dato un sacco, no? E io ero partito con questa idea di salviamo la terra. Ragazzi, salviamo la terra. Ed è stato bellissimo perché la visione mi ha risposto proprio con ironia a questa cosa qua. Perché mi ricordo che questa figura, sicuramente rubata alla mia psiche profonda da qualche animazione Disney, è arrivata alla madre natura, si è presentata proprio lei in persona, mi ha detto scusami, ma tu vuoi salvare me? E poi dopo nella visione io sono tornato a migliaia, a centinaia di migliaia di anni fa, la pioggia di meteoriti, no? Meteoriti sono radioattivi, cioè come Fukushima e Nagasaki, una pioggia di Fukushima e Nagasaki sulla Terra, e lei mi ha fatto vedere, guarda lì dove ci troviamo, nella tana della lucertola. Lei è rimasta, superato la pioggia di meteoriti, uscita fuori dalla Terra, continua tu a salvare me. Pensi veramente di avere gli strumenti per distruggermi? Questo mi ha detto. E mi ha detto tu, caro il mio marocchino post-pagano, bla bla bla, fricchettone ecologista, tu stai semplicemente cercando di salvare l'uomo sulla terra. E non ti ricorda nessuno che voleva salvare l'uomo sulla terra? Cristo. Non me l'ho reso conto fino ad allora che quello che cercavo di salvare era noi, cioè che quello che stavamo dicendo. Cioè, quando noi cerchiamo di salvare le querce, i castagni, stiamo cercando di salvare noi stessi che per millenni ci siamo nutriti di miele, noci. Quindi il paradigma deve cambiare proprio, cioè ci finiamo dentro. E c'è una saggezza incredibile che Cristo, così tanto tempo fa, già avesse chiaro che noi non salviamo nessuna natura. Al massimo salviamo noi se ce la facciamo, speriamo. Poi vorrei anche ricordare, prima di passare la parola a Mona, che sicuramente avrà una risposta molto più, se non se la dimentica, una risposta molto più paradigmatica della mia e meno controversa e provocante. E il fatto che batteri e virus, da quello che ne sappiamo, sono tra i primi abitanti di questa terra. Quindi, quando prima parlavamo della natura che si riprende, ma insomma, no, la natura che fa il suo solito, come fa da milioni di anni, perché alla fine il Covid è un virus.
1: Quindi tu dici che bisognerebbe proprio cambiare pensiero sul fatto di quello che dicevamo prima
3: Il
1: di
3: metodo
1: collaborare.
3: integrativo è la risposta. Cioè, quello che vedo io come contrario a un metodo artistico imperialista e colonizzatore, che sia colonizzatore della storia, come è in missione Nikita, no? Per conquistarla e diventare il Napoleone dell'arte, no?
1: Basta,
3: Che
1: cancellato,
3: è
0: censurato.
2: l'impero di senza filtro.
3: Invito a guardare La Belle Verte, che è un bellissimo film che parla proprio di questo e ti potrebbe dare una risposta sulle tue aspirazioni napoleoniche. Il metodo integrativo vuol dire osservare, ascoltare gli abitanti del posto. E quando prima Brianna diceva noi siamo qui innanzitutto a pochi mesi dall'inizio di questo progetto, soprattutto ad ascoltare, a conoscere le persone, a parlarci, a relazionarci, a fare delle piccole prove di intervento e poi vedere com'è la reazione. Sì,
0: Tacca
3: senza
0: tutto.
3: con un continuo feedback. E è importante questa parola, feedback, perché anche a scuola la utilizzano e spacciano le critiche per feedback. Noi abbiamo a che fare con gli studenti della Dimitri che vengono da noi a casa Nabu e ci dicono: ah, abbiamo avuto un round di feedback, però i professori non ci hanno ascoltato. No, io ho detto perché il problema è terminologico di nuovo. È come Medio Oriente o Vicino Oriente rispetto al territorio tra le Tigri e l'Eufrate, l'antica Mesopotamia. È sempre lì, è terminologico. Loro non stavano dando un feedback, che vuol dire nutrire indietro, dare del nutrimento indietro. Quindi c'è una ricezione implicita nella parola che è attraverso i sensi, attraverso il sentire, attraverso il vivere un luogo. E poi c'è un feedback. Un nutrire indietro, un po' come noi innaffiamo l'ipomea o il salice o come Pascal porta le sue capre che adesso hanno solo come funzione quella di mangiare il poligono del Giappone e ne vanno ghiotte le capre. È incredibile, no? Cosa succede quando si applica il meccanismo del feedback, quando si inizia a fare arte in maniera integrativa. E termino dicendo che la tela non a caso è nata nello stesso periodo in cui è nato l'imperialismo. Prima c'erano gli affreschi, si decoravano le case, si decoravano gli habitat. Ancora prima c'era la magia. Nessuno è entrato nelle grotte di Lascaux. Nessuno poteva entrare nelle grotte di Lascaux. È un'archeologia. Le grotte di Lascaux sono passate alla storia, ma non era l'obiettivo dello sciamano lì. L'obiettivo dello sciamano era entrare in connessione, gli archeologi parlano di magia simpatica, con gli spiriti della natura e avere un rapporto il più sinergico possibile con loro. E quando non ce la facevano in maniera pratica, ci provavano in maniera artistica, estetica. Ma nessuno, le grotte di Lascaux, le persone che vivevano lì abbiamo le prove archeologiche, mai entravano in queste grotte, è difficilissimo entrare in queste grotte, era un luogo segreto dove avveniva una magia che connetteva l'uomo, l'umanità, con le potenze della natura che interessavano l'uomo in quel momento. Quindi le bestie, la caccia, eccetera.
2: Io devo dire che non mi trovo completamente d'accordo, perché comunque da un punto di vista storico-artistico abbiamo visto la creazione di oggetti con una funzione estetica anche prima della creazione della tela. Tuttavia mi attaccherei a te, Brianna, che...
3: Sì, ma ribatterò prima della fine della puntata, sappiatelo,
2: Va bene.
3: avrò l'ultima parola su questa
0: No,
3: cosa.
0: ok.
3: Questa cosa è un lavoro che stiamo facendo qua e quindi non esiste. Comunque,
0: Sì.
3: prego.
0: No, ma, sì, ma quello che ha appena detto Mali, questo è proprio il filo di cui siamo connessi, di cui stiamo lavorando insieme, che il nostro fondamento è proprio quello di la cosa più importante che esiste per noi, perché è che noi stiamo attivando questi tarocchi, questi archetipi simbolici. Antiche che sono collettivi in questo progetto, in questo luogo, per proprio connettere come un medium, di aiutare noi di connettere meglio con tutte le dimensioni, con tutti gli esseri viventi che erano i nostri antenati, no? Posso dire, gli spiriti del posto, i microorganismi nel suolo. Perché il nostro lavoro più profondo, che è proprio Conte, che adesso in questo momento della nostra vita, è di come possiamo essere al servizio loro, perché abbiamo preso troppo, abbiamo fatto troppo, e come possiamo essere in relazione, in multidimensionale. E per quello dobbiamo anche, mettiamo da fare, mettiamo nostra creatività, nostro ascolto, nostro lavoro fisico, mentale, tutto creativo, però metto questa metafora: il poligono, non sappiamo, non possiamo fermarla, non sappiamo perché davvero è qui, è molto molto più forte di noi, è quasi onnipresente. Possiamo mettere mille franchi, mettere il laser, provare
1: Certo.
0: di fermarla, però noi è molto più forte di noi. E quindi abbiamo fatto un altare al poligono per abbassare, a dire: guarda, non sappiamo cosa fare, però forse hai ragione tu.
3: È avvenuto veramente. Abbiamo
0: E
3: costruito un altare al poligono.
0: penso che dobbiamo dare alla natura, alla vita, questa grande forza intorno che permette noi di vivere, di dire: forse hai ragione tu. Noi proviamo di fare il nostro meglio, però alla fine del giorno siamo qui perché la Terra è un posto perfetto per
1: Infatti,
0: noi.
1: direi che dai vostri discorsi emerge una cosa, che è lavorare con la natura, per la natura, più che con questo fare egoistico solo per noi stessi. E anche quel concetto dell'età d'oro, che in realtà appartiene al passato, magari alla fantasia, ai film, ai libri che se ne fanno tanti adesso, come se fosse una cosa irraggiungibile, mentre in realtà è una realtà molto più a disposizione se ci comportiamo in questo senso, di mettere i nostri strumenti, che sono la creatività, che sono anche la forza fisica, a disposizione, al servizio di quello che è la natura e il nostro ambiente.
2: Io intanto purtroppo ci siamo
3: No,
2: vicini
3: no,
2: alla
3: no, no, no, no,
2: conclusione, quindi ci
3: no, no, no,
2: dobbiamo
3: fermo, fermo,
2: salutare.
3: fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, no.
2: Inizio a lanciare la
3: No,
2: prossima
3: no,
2: canzone,
3: no,
2: che
3: no, no, Nikita, no, no, devo terminare, devo risponderti, non va bene così, se no. Eh
0: No.
3: sì, invece, devo risponderti, posso?
2: Mi risponderai dopo la canzone.
3: Ah,
2: Wuthering
3: perfetto,
2: Heights di
3: grazie.
2: Kate Bush.

0: Buonasera e bentornati, questa è Wuthering Heights di Kate Bush e poco siamo in conclusione, però effettivamente è nata anche un po' una discussione durante la canzone, quindi Madi, volevi controbattere su quello che dicevo prima.
1: Sì, ma per controbattere seriamente sul tema storico-artistico servirebbe un tempo che non abbiamo e quindi non farò così. Però, visto che l'abbiamo citata e lei credeva nell'aldilà, era una fervente cristiana e credeva nell'aldilà, abbiamo citato Michela Murgia, cercherò di canalizzare il suo spirito semplicemente per risponderti, Nikita. Dammi un attimo. Caro Nikita, effettivamente ti hanno insegnato che sei un uomo e che il tuo obiettivo in questa terra è quello di lasciare un segno. E quello che ti voglio dire, in conclusione, è che va tutto bene, tranquillo. Nessuno si aspetta che lasci il segno nella storia e magari la felicità, l'armonia possono essere anche per te una cosa raggiungibile qui, in questa terra, in questa vita. Concludo così.
0: Beh, grazie per l'augurio e beh, credo che sia il sogno di tutti in un certo senso, no? Ora, purtroppo abbiamo quasi concluso, quindi grazie mille per esserci stati durante tutta questa puntata, grazie a voi ospiti, a Mona Caron, a Brianna Roland e a Madi El Gomri. Grazie a te, Dalila, per aver co-condotto questa puntata con me.
2: Grazie a te.
0: E grazie al nostro mitico tecnico Armando. Oggi, adesso ci salutiamo in realtà con qualcosa di un po' diverso dal solito. Una intervista fatta abbastanza lunghetta con la Ticino Soul Community.
3: Buongiorno a tutti o buon pomeriggio pubblico di Radio Gwen, io sono Dalila e siamo al Festival Effimera qui a Cavigliano, nello specifico in una fattoria che si chiama Fattoria Agartha. Per farvi capire, in questo momento io sono immersa nel verde più totale con piante di tutti i tipi e sono nello specifico nel tempio, che è questa struttura con un capannone. Noi siamo seduti su cuscini, tappeti, scalze, bellissimo, circondate dal sole, gli animali, ci sono gli asini, so che ci sono anche i conigli, gli alpaca siamo qui per raccontare un po' quello che è il festival di Effimera che si è tenuto in questi giorni, ma anche di tutte quelle che sono le componenti che l'hanno reso quello che è. In particolare oggi siamo con un'associazione chiamata Ticino Community e siamo con due delle loro rappresentanti, Michela e Loredana. Allora lascerò che siano un po' loro a raccontarvi di che cosa si tratta. Tipo, Michela, se dovessi dire in breve in cosa consiste Ticino Community, come la racconteresti?
4: Ciao a tutti, allora Ticino Community è un'associazione che è nata per favorire la creazione di comunità che non sia solo nello spazio ma anche una comunità proprio di senso interiore, senso di appartenenza. E poi andare veramente a capire che cosa vuol dire fare comunità, perché ci sono tantissime realtà, c'è la natura ticinese, ma che cos'è la co-creazione? Quindi come si fa a intanto avere spazi comuni di pensiero, di scambio, e noi facciamo dei soggiorni co-creativi con persone di provenienze diverse, ambiti diversi, dove lo scopo principale è la progettazione sociale, quindi rispondere alla domanda di che cosa abbiamo bisogno, per esempio, in questo comune, di che cosa abbiamo bisogno in quest'area montana, di che cosa abbiamo bisogno banalmente anche solo in Ticino. Quindi questo è un po' il fare community per noi, seguito ovviamente da dei facilitatori, e all'interno della community ognuno può, quando diventa socio, proporre dei progetti destinati al sociale, che includano il mondo olistico, che includano la parte ovviamente di agricoltura, la medicina, la cura, per esempio gli istituti di cura come anche gli anziani, i bambini, le scuole, l'architettura, quindi tanti ambiti. E passo la parola.
3: Loredana, invece Abbiamo parlato un po' prima per presentarci, abbiamo capito che è un'associazione che parla della comunità ticinese, ma in realtà un po' come tutto il Ticino non è formata solo da persone svizzere nate qui. Siete un po', venite da tutte le parti del mondo, puoi raccontarci un po' anche da quanto tempo sei in questa associazione e che tipi di personaggi ci sono al suo interno, se potessi dirli.
4: Allora, sì, questa associazione è nata all'inizio di quest'anno, 2026, e l'abbiamo co-creata con altre donne. Per adesso nel nucleo siamo delle donne provenienti da diversi, dall'Italia, dalla Svizzera, dalla Croazia. E dunque sì, siamo proprio di diversi posti e anche per questo che apriamo l'associazione a persone che sono qui in Ticino, perché il Ticino li ha chiamati, che si sentono collegate, appartenenti a queste terre, e di poi anche creare una comunità con altre persone che appunto sono arrivate qui.
3: Grazie. È molto interessante questo concetto di comunità e questo senso di appartenenza di cui avete parlato. Io mi sono approcciata con tante persone qua in Ticino che mi hanno raccontato di essere un po' combattute perché dicono che non vengono considerati dal resto della Svizzera svizzeri, alcuni vengono considerati al pari degli italiani perché sono al confine, ma loro non si sentono neanche italiani. E c'è spesso questa cosa con tante persone che sono fuori sede, con tante persone che sono emigrate dal proprio paese, di non sapere bene dove they belong, a cosa appartengono effettivamente. In questo senso, per voi, che cosa vuol dire far parte di una comunità? Cioè, che cos'è che definisce anche Ticino Community come una comunità? Cosa vi accomuna?
4: Allora, se facciamo riferimento alla storia, per esempio, della comunità intenzionale del Monte Verità, lì anche le persone provenivano da diverse nazioni e si sono ritrovate in Ticino proprio per l'energia di questa terra e la natura incontaminata. Quindi il fare comunità, prima di tutto, è appunto la comunità intenzionale, ha un'intenzione e l'intenzione è comunque data dai valori. Quindi ogni volta che noi riusciamo anche ad andare dentro di noi, quindi a fare un'indagine interiore, prima di tutto di chiedersi quali sono i miei valori. Dopodiché si può trovare persone che hanno valori simili. Detto questo, piano piano si sviluppa l'identità, che sia l'identità personale ma anche l'identità di un progetto. Da lì si sviluppa il senso di appartenenza, perché sappiamo che il senso di appartenenza viene dal far parte di una comunità con gli stessi valori, perché sennò non ti sentiresti appartenente. Per cui per noi l'importanza non è la provenienza, non è che siamo neanche un'associazione che sia come destinazione proprio l'inclusione di persone straniere, non è quello il nostro scopo principale, ma sicuramente appunto noi, essendo comunque la maggior parte di noi svizzere, ma anche con provenienze diverse, capiamo molto bene cosa vuol dire arrivare in un posto magari nuovo e piano piano inserirsi e poi scegliere bene il gruppo in cui inserirsi, perché più un gruppo ha appunto valori basati sull'indagine interiore, sulla coscienza, sul mondo olistico, sulla sviluppo personale, più sarà anche il tuo senso di essere appagato nell'avere relazioni in cui puoi entrare in verità, autenticità e intimità.
3: E Loredana, ti chiederei un'ultima cosa, un po' come sono stati questi giorni poi al Festival Effimera, come è anche nata questa collaborazione, perché per chi non lo sapesse, poi durante questa puntata ci sarà a un certo punto l'intervento di Madi, il suo co-creatore, insieme ad altre figure, che ha creato questo festival anche qui con questo senso di comunità, di fare un qualcosa di bello. E vorrei chiederti un po' che cosa avete fatto voi durante queste giornate. Io ho assistito, ma vorrei lo raccontassi ai nostri ascoltatori, e poi anche se avete qualche altro progetto futuro a cui invitare gli ascoltatori.
4: Grazie. Allora, sì, Madi, l'organizzatore del festival, sapendo di questa nuova associazione nascente, ci ha invitate a fare parte di questo festival effimera e proprio con l'intento di co-creare questo nuovo spazio insieme, collegando l'arte, le arti performative, come anche l'aspetto olistico in natura, che proprio la natura, questo luogo riunisca diversi aspetti. Per esempio qui nel Tempio noi siamo tutte, lavoriamo tutte nell'ambito olistico e abbiamo proposto diversi trattamenti, sessioni individuali con le persone e abbiamo anche fatto dei workshop, breathwork, teatro rituale, poi nei trattamenti c'è dalla naturopatia ai massaggi, al lavoro energetico, accompagnamento di soglia, anche breathwork, e dunque di fare come un equilibrio tra il teatro che abbiamo qui di fianco con delle bellissime performance live di musica, di teatro, e come anche questo spazio per andare più all'interiore di sé, provare una sessione e rigenerarsi un po'.
3: E riguardo la medicina olistica, che so che ci sono tanti pensieri a riguardo, purtroppo oggi molti non sono neanche così tanto positivi perché sembra sempre che ci sia una battaglia tra la medicina tradizionale e quella olistica. Voi credete nei suoi usi, ma se doveste consigliarla nello specifico, che cosa direste alle persone, per esempio sui suoi effetti?
4: Ma allora, sicuramente la medicina come termine per me è sempre stata olistica, non penso ci sia una grossa distinzione, cioè è stata creata ovviamente questa distinzione, ma tutte le persone che hanno iniziato a comprendere che magari il farmaco non è la soluzione, allora sono andate a ognuna nella direzione di indagine, che sia la psicoterapia, che sia, perché in realtà la medicina olistica di per sé vuol dire, olistico vuol dire che racchiude tutto, corpo, spirito e mente, no? Quindi questo olismo è bello perché è personale, cioè è bello perché è una creazione, come se tu dovessi fare un'opera d'arte di qual è il tuo concetto di salute. Io non, per esempio anche noi non ci definiamo, cioè non siamo neanche, per dire, tutte delle terapiste conclamate, perché per esempio il lavoro energetico non ha una sua identificazione proprio con una categoria specifica, per cui quello che è proprio la nostra storia personale, la nostra formazione personale, che fa sì che ognuna di noi abbia un suo talento che vuole portare al pubblico, e è anche bello che il pubblico poi è attratto da una piuttosto che un'altra, no? E questo per noi è sempre la chiave di accesso alla salute e anche al benessere, è in realtà passa dal piacere, cioè, e dalla pace interiore. Quindi io consiglio sempre, comunque, di base, la meditazione, di provare a inserirla in ogni contesto, cioè che sia appunto dal lavoro, dai bambini, dagli anziani, questo sarebbe già una fonte di chiarezza. Poi successivamente, se uno vuole seguire una disciplina piuttosto che un'altra, c'è chi passa appunto, è bello questo nella mia esperienza, chi passa come prima porta di accesso dal corpo, chi invece passa come prima porta di accesso dalla mente e chi invece si sente già subito di fare rituali sciamanici e quindi di andare sull'energia, no? Quindi questo per me è bellissimo, io amo la libertà personale di scegliere come anche sentire, come volersi curare.
3: È interessante perché sembra tanto un modo di dire che dobbiamo imparare a conoscere noi stessi e anche un po' di aiutarci tra di noi esseri umani, che alla fine anche i dottori sono esseri umani come noi che hanno una conoscenza di più o più specializzata su un settore piuttosto che un altro. Quindi come lo fa un medico, perché un'altra persona che semplicemente magari è empatica o è più brava a gestire, ecco, magari conosce di più la propria mente e sa gestire cose come l'ansia, come lo stress tramite la meditazione o altri usi. Grazie, io sicuramente la userò, inizierò a meditare. Mi è stato anche consigliato, tra l'altro, perché penso che al giorno d'oggi ci sia tanto questo bisogno di pensare, analizzare continuamente, e il cervello umano non si ferma mai, quindi imparare a rallentare, a respirare, credo sia molto importante. Io vi ringrazio per essere stati con noi, invito anche gli ascoltatori, se vi vogliono cercare, avete, non so, una pagina Instagram a cui possiamo mandarli?
4: Ticino.community su Instagram.
3: E avete anche qualche prossimo evento al di là del Festival Effimera?
4: Allora, il prossimo sarà già questo venerdì alla Bar Tesoro di Locarno. Ci hanno chiesto di creare delle postazioni dove animare e facilitare la conoscenza tra persone sconosciute. Per cui ci sarà la parte di massaggi, la parte di abbracci, free hugs, e la parte anche di farsi complimenti a vicenda.
3: Bellissimo, io so dove passare questo venerdì. Se avete bisogno, comunque, affetto gratuito, amici, non fa mai male, così ci riprendiamo un po' tutti quanti e ci amiamo. Una bella community lì, tutti ad abbracciarci, a piangere, a sfogare insieme, però alla fine ne usciamo tutti un venerdì catartico, diciamo, che poi si torna più guariti. Grazie a tutti. Restiamo in tema di abbracci, ci diamo un caldo abbraccio, non così caldo, un abbraccio finale per la conclusione di questo puntatone, che è stato veramente molto interessante. Abbiamo parlato di tantissime cose. Vi ricordo che Ticino Community, tra l'altro, di seguire i loro canali, perché stanno organizzeranno altri eventi e stanno anche cercando uno spazio un po' loro più definitivo, e anche eventualmente di seguire i canali di Effimera per gli altri appuntamenti.
0: Vi ringraziamo tantissimo per esserci stati per questa lunghissima e intensissima puntata. Io sono Nikita Ricci, ringrazio Dalila, ringrazio tutti gli ospiti, e la prossima canzone per chiudere dovrebbe essere White Rabbit dei Jefferson Airplane.

0: Ciao, lo sai che dal 20 giugno al 25 giugno andranno in onda dei Rewind Festival del Green? Alle 10 del mattino o alle 4 del pomeriggio potrai ascoltare degli intermezzi musicali che abbiamo registrato al Grottino del Green l'anno scorso. Ci è piaciuto così tanto che abbiamo deciso di tornare. E quindi anche quest'anno Radio Gwen sarà al Green Festival dal 25 al 28 giugno. Ci vediamo lì!
1: People getting together, having a good time, enjoying themselves and getting away from the everyday problems of life. What do you think it is?
2: I think it's all about the rhythm and the love. And the rhythm and the love.
3: This is the place.
2: The rhythm. The love.

I'm still giggling. Yeah. Hey, let's hear that.

0: È la nostra mente che incontra il nostro spirito. Non è forse il mistero imprevedibile e non è forse l'imprevedibilità un mistero? Ma ci sono degli archetipi, delle essenze dentro ognuno di noi, per cui
1: una maschera in grado di tirare fuori una mia essenza primordiale altra.
2: Radio Gwen all'Effimera, per farti ascoltare quello che senti. In diretta domenica 21 giugno dalle 16:30.
0: Io vi chiedo, come esercizio, di fare un qualcosa di folle.

0: una delle spiegazioni più accreditate sul significato stesso della parola tarocco viene appunto dalla parola quando uno è tarato, cioè uno è tarato perché è matto. Che è matto. Il patto della società è che la tua follia la devi reprimere. Reprimere. Magari ti verrebbe da ridere sguaiatamente da solo. La parola stessa tarocco sembra voler dire, voler far riferimento a quella che è la prima carta del mazzo, carta numero 0 oppure la carta senza numero, per cui il gioco dei tarocchi sarebbe il gioco del matto.
1: Radio Gwen all'Effimera, per farti ascoltare quello che senti, in diretta domenica 21 giugno dalle 16:30.

Lucita Jayam. Lucita Jayam. Dear Lucita. Dear Lucita.

heartless. She was heartless in every way. I'm losing my way.